0: Amico, che ti parlo?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo. Guarda che sei un gran gonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri d'abbracciarla. Falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla d'altra parte.
2: Ma signore,
1: non più repliche.
2: E se poi mi conosce?
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e apri il giudizio.
3: Eccomi a voi.
1: Vediamo che farà.
2: Che bel imbroglio.

0: che la finestra forse dessa.
1: Psst, psst. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
2: A trovarlo?
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
2: Se non fanno un rosetto.
1: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo il muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici!
0: Non mi voglio scoprire.
2: Sei Tomasetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: E ne riconosci il servo sonio di Don Giovanni?
1: Leporello, servo di quell'indegno.

0: cerco con costor per trucidarlo.
1: Pochedelle!
0: Bravissimo Masetto! Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone!

0: Lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
1: No, no, voglio ammazzarlo. Vo' farlo in 100 brani.
0: Hai buone armi.
1: Aspetto, opria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta?
0: E basta, certo. Or prendi. Questa per la pistola. Questo per il moschetto.
1: Vai, hai la testa mia.
0: Occhio, t'uccido. Questo per ammazzarlo. Questo per farlo in brani.

combattite, combattite. Voi capite come va, voi capite, voi capite come va. Vi va sempre.

0: lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per giratonzo a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito la par fra Leporello e Don Elvira, se egli ha avuto giudizio.
1: Che faccio un precipizio?
0: Ed esso? Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone?
2: Ah, sì, non conosce!

0: Eccoci!
1: A venirmo!
0: Ah, siete voi? Scusate!
1: Cosa è stato?
0: Per caso il vostro Yevulga si è accoppato!
1: Ebbene, non era questo un onore per te!
0: Signor Vegono!
1: Via, via, vien qua! Vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
0: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrar.
0: Donne scalcerco,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la man, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
0: Non lo so.
1: Per le forello.
0: Per me?
1: Per te.
0: Va bene.
1: Per la mano essa allora mi prende.
0: Ancora meglio.
1: Ma carezza, ma braccia. Caro il mio leporello mio caro! Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Oh, maledetto!
1: Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente, fuggir mi metto, e pronto, pronto, per quel moretto in questo loco io monto.
0: Mi dice la cosa con tanta indifferenza.
1: Perché no?
0: Ma se fosse così, stata mia moglie!
1: Ah, ah, ah, ah.

0: petto.
1: Sarà Dragon di Mor che si burla di noi. Ehi, del commentatore, non è questa la statua? Leggi un po' quell'iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
1: Leggi, dico.
0: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.
2: Udiste? Io tremo!
1: Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena armeco.
0: Che pazzia! Ma mi par, o che mirate, che terribili occhiati di città, par vivo, par che senta.

0: testa.
1: Va là che sei un buffone, va là che sei un buffone, sei un buffone, sei un buffone.
0: Guardate, guardate, guardate ancora, ma...